e sfioriti e schiomati vivono appena i boschi. Orcocca, orcocca noi, avemete il mondo e provvidete.

pria si renda il decoro alla gran madre. E poscia con le squadre di ribelli innocenti di Licaon rinnoverò gli esenti. Ma

onde un raggio di quel bello la mia divinità rende trafitta. Caramente un bello al suo fattor quel viso si poté

Mercurio fa conto che con detti melati e suadi ammollisci. Or corri or vola dietro alla fuggitiva e rendendola priva del